0: capo piacer, un brisa bella fior. Dove che sto io in verità, quel tipo di quanto corazon.
1: Diario El Observador.
2: Carlos Gardel cantando Malevaje